0: modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Ah, il foglio che Figaro le scrisse.
2: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Che?
0: Lave qualcuno!
1: Che volete che sia?
2: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah sì, Susanna, appunto.
2: Che passò, mi diceste, alla sua stanza?
1: Alla sua stanza? O qui non viene bene.
2: Susanna,
0: e donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
2: Io non so nulla. Ma turbata senz'altro.

0: Se Cherubino raggiunto a Siviglia, a tal oggetto mandato Basilio.
1: Oh cielo e Figaro, a lui non devi dir nulla, invece tua vuoi andarci o mi...

le disse, va bene con la, che pensi tu, rapirla. Come subito sera la troverai sola, si

0: or lasciala cercar.
1: Che bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi, ancora non sono due della notte, avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Al fin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso, le porelle,
0: chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose di deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella dico solo narrar.
2: Donnesca al cercio,
0: c'è dubbio,
1: una fanciulla bella, giovine, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
1: Per Leporello.
2: Per me?
1: Per te.
2: Va bene.
0: Per la mano e s'allora.

0: tua bella.
1: Oh, maledetto!
0: L'inganna profitto, non so come mi riconosce, grida. Sento gente a fuggire, mi metto, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio andare!

ha parlato? Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo. Taci, sciocco! Chi va là?

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere Aragi della Luna.
1: Leggi

sotto senza mi gruppo. Come dirà? Combattite! Combattite! Già capite come do? Già capite? Già capite? Già capite come do?

signore. Non dico niente. Certo timore, certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta in

0: mi sposate verso se ragazze, rinfrescatevi peggio vi pure. Tornerete fra pescole pazze, tornerete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E il caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio,
0: sorbetti, confetti,
1: azzerlina,

0: Are you looking to qualify your skills, enter a new industry, or even get a promotion? Then contact the specialists at coursesnow.com.au. You'll receive free advice from industry professionals. Courses range from diplomas to certificates and are aligned with government initiatives, enabling you to study now and pay later. Courses are online too, so you can study when you want, where you want. Forget the classrooms, the future awaits you. Coursesnow.com.au. 1300 302 591. 1300 302 591.
1: Cos'è questa commedia?
2: Eccoci in danza, secondo me, cor mio.
3: Non c'è speranza.
4: Signor, non sdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che obbedisti un delitto singrato a chi non ama.
5: Quel dritto non è più. Cosa si brava?
4: La vostra saggezza è il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che vostro dono illibata servo copri di questa simbolo d'onesta candida vesta.
1: Diabolica astuzia, ma fingere convien.
5: Son grato, amici, ad un senso se onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto.

chiedo sol breve indugio. Io voglio, in faccia dei miei più fini, e con più ricca pompa rendervi appian felici. Marcellina si trovi.

Un folio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un altro appresso che dice esser quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse

Dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di Caudore. Vaticini uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: giri fo, che come l'altre son.
1: Non si può dare.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 zecchini.
2: E 1000 se volete.
0: Parola.
1: Parolissima.
0: E un cenno, un motto, un gesto. Giurate di non farvi tutto questo alle vostre pe-

0: Per carità, Zerlina!
1: Non c'è carità per i mali tuoi!
0: Dunque cavarmi vuoi?
1: I capelli, la testa, il cuore e gli occhi!
0: Senti, carina mia!
1: Se mi tocchi, vedrai schiumare i mirmi, quel premio nacchi le ragazze in giuria!
0: Liberatemi o della questa furia!

0: fa piano per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
1: Vedrai, vedrai, cominci il ballo. Presto qua, quella sedia.
0: Eccola.
1: Siedi.
0: Stanco non sono.
1: Siedi, io con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani.
0: Siedo. Ma tu di grazia metti giù quel rasoio. Mi vuoi forse

0: sentite?
1: Ma combatte!
0: Apri!
1: Io tremo!
0: Apri, Nico!
1: Apri!
0: Per togliermi di Drico!

è un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi, l'onestà. Orsù, non perdiamo tempo, in questo istante io ti voglio...

0: ci stanchiam, il cor mi dice che trovarlo dobbiam.
1: Qualcuno parla?
0: Fermatevi! Mi pare che alcuno qui si muova.
1: Sono il fallo e il masetto.
0: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppa il muso. Chi va là?
1: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici,
1: non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
0: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
0: Di quello senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costo.

0: accende che l'em più proferir, tutta la voce ricamarda il cor mio di quell'impegno che nel mio appartamento
1: c'è. Possibile che sotto il sacro manto d'amicizia, ma come fu? Narratemi lo strano avvenimento.

0: stesso a me s'avvicini, angio, non parta, ogni altro s'allontani.
1: Adesso sesto,

0: or lasciala cerca.
1: Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per Girasonzo a caccia di ragazze. È tardi, ancora non sono due della notte, avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Oh, le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
0: Come birba!
2: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebben, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose ti deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella dico solo narrar.
2: Donnesca al cercio,
1: c'è dubbio, una fanciulla bella, giovane, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
1: Per Leporello.
2: Per me?
1: Per te.
2: Va bene.
0: Per la mano e s'allora.

0: viva!
1: Oh, maledetto!
0: Inganna, approfitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente a fuggire, mi vedo, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio andare!

ha parlato? Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo. Taci, sciocco!

0: posate questa ragazza e rinfrescate vi peggio vi non erete fa pesco nel pazze non erete a scherzare e ballare a scherzare e ballare e caffè cioccolata
1: azzerlina giudizio
0: sorbetti confetti
1: azzerlina giudizio

ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchiamo insieme una via di scusarti.

0: tu l'amicizia oltraggi con questo dubitar. Pensaci, appaga il mio giusto desio.
1: Ma quello astro splendeva al nascer mio.
0: E taci e non rispondi, ah, già che vuoi tan

0: ma deve esser preso ancor.
1: Come?
2: Da tua cugina.
0: L'uscio ier trovare inchiuso. Picchio. Ma pre barbarina paurosa fuor dell'uso.

0: tappeto al tavolino. Vedo il
1: panno!
2: Acco saveggio!
3: Crude stelle!
4: Meglio ancora!
0: Onestissima signora!
3: Caderno, fatti peggio!
0: Or capisco come va!
3: Giuseppe!

bacio con trasporto a quei bei lumi. Annoni! Pur che la sorte mi secondi, veggiamo.

0: Avrà il senato armati, le sue discolpi udite. Avrà scoperto, vedrai, che egli è innocente. E non dovrebbe tardar molto l'avviso.
1: Ah, troppo chiaro, Lentulo favello.
0: Lentulo forse cerca il sano compagno per averla perdono. Arte comune queste darei. Pur dal senato ancora, non torna alcun. Chi mai sarà? Fa, chiedi che si fa, che si attende. Io tutto voglio saper prima di partir.
1: Ma temo di non tornar, nunzio felice.
0: E puoi creder se sta infedele. Io dal mio cuore il suo misuro. È un impossibil parmi che mi abbia tradito.
1: Ma signor, non a tutti il cor di te.
2: Looking for senior discount on your internet access? Tech2U has been helping seniors all over Australia get onto the internet for the last 15 years. Never feel isolated again. Browse, send and receive emails, or simply search a new hobby. The best part is the price. At Tech2U, dial-up internet starts from only $1.10 per hour. Buy a block of 60 hours and a senior gets a 50% discount. That's right, half price. Call the Tech2U Australian support team today on 1300 363641. That's 1300 363641.